0: midnight to 7 a.m. Classics through the night on Radio Leyland.
1: Lucia, perdona, se ad ora inusitata io vederti chiedea. Ragion possente a ciò mi trasse.